0: Picante com a Morcegão FM.
1: A música? A musica?
2: Sì.
1: Ah, questa vuoi sentire?
2: No.
1: Non ti piace questa, papà? Eh? No. E questa?
2: No.
1: Come no?
2: No.
1: Ma come no questa? E questa? Il per tre. Per tre. No. E che musica vuoi sentire, papà?
2: I baby.
1: I Zeppelin. Mannaggia, ma perché dobbiamo sempre sentire i Zeppelin?